0: we recognize ourselves as being the teachers of the universe.
1: We have to be considerate of each other. And what you do when you are considerate is maximize the good and minimize the bad.
2: We don't borrow from Africa.
3: Teach.
2: We utilize that which was ours to start.
3: Sir.
1: The quotable Karanga, the quotable Karanga, the quotable Karanga. All praise is due to the black man. All praise is due to the black man.
2: Si fa yo te ina.
1: Si fa yo te ina. Tu wa yo si. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina. Si fa yo te ina.